su ansiteri oscila veementi, in paparitudine loquor veementi, quando ste materia simis elementi, si finisco voglio de qualora venti, consideri proprio virus ambienti, sopra petra ponere siete fondamenti, molto